0: Baby, all I'm asking for is just 5 minutes. That's not too much. Just give me 5 minutes.
1: Ciao a tutti.
2: Siamo Nathalie
3: e Luca.
1: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
3: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
2: Arrivederci.

0: Ciao a tutti.
1: Siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!

0: Ciao a tutti. Siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.